0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.